0: quê, tutto che a ci vuoi ciò zucchida, tu quê gai di te, o me la questo io mamma wa fe, amina.
1: Katonda wange nzikiriza ng'oli wano.